Mi soya tamu, mi ganyo eva via, mi toya via, mi ganyo eva via, toya si toi tono tomola, mi fa hatalia, mi ganyo eva via, no mono mula galina do to to to spirit. Mi ganyo eva via tano, tala na diana, no mono mula galina mi to ana. Ei, toma yasi, toi, kolai tolo, toi, paranasi, toi, launasi, toi, fofoyasi, toi,